0: stata madama in gioventù.
1: Susanetta, sei tu?
0: Sono io. Cosa volete?
1: Ah, cor mio, che accidente, cor vostro.
2: Cosa avete?
1: Conte, ieri perché trovò me solo con Barbarina. Il congedo mi tiene.